0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Más música sin comerciales.